serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

sia superba e tanto arricchisci e la mia cara prole a fornirli venei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore se non curasti del tuo prenze i pezzi e alle mie voglie con pensieri indegni di mostrare

fiac l'inten l'armata passata costanza contente il varico ad ogni tua speranza con pensiero più tegno cangia